devo star ricominciando. Dappertutto sulla dolce Francia. Ecco, ecco, sta ricominciando. Dappertutto sulla dolce Francia.